0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica, perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e Madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
2: Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù nell'orto degli ulivi.
3: Compartimos contigo desde el Vaticano, se reza el rosario por la salud del Papa León XIV.
4: Gesù uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
3: Invocado a rezar un rosario por la salud del Papa León XIV, lo estamos escuchando a través de RPP.
5: Como en cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Estamos transmitiendo en vivo y en directo, en simultáneo, junto con Vatican News, lo que es el rezo del Rosario por la salud del Papa León XIV. Esto se está dando en la capilla de San Juan Pablo II. Esta capilla está en el Hospital Gemelli, donde está siendo intervenido el Papa León XIV. Así que desde acá seguimos en nuestras oraciones y acompañando el Rosario a la distancia. 11:03.
7: Encendidos.
8: RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
9: No te olvides de llevar tu botella retornable vacía a la bodega más cercana y paga solo por el contenido de tu Inca-Cola.
7: Son las 11:04.
10: Scotiabank, tienes más de lo que crees, presenta
8: el gran resumen de la hora de RPP.
11: El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mejía, señaló que el lunes a más tardar se debatirían y votarían en el Pleno las facultades legislativas que se aprueben el jueves.